0: C'era mia sita. Ma che sa che è andato
1: facile? Ma se ne metti a tu di pino con l'onini.
2: E là, e là, e là.
1: E da come le mie mani vanno. E tu a casa di mia piena. E da come l'ultimo gruppo sei cavè. Se sei risassi. Se sei la pirma.
2: La sai di dico? E là, e là, e là, e là, e là.
0: E tu conto non sei in il momo sei.